Se un po' di pace tornerà l'estate che ha dato il suo profumo di ogni fiore, l'estate